cuore buon iso qui ero ne savo dire che qui tutta question tutta riposa e la rose culo